0: Hai, ci si rifà.
1: Ci si rifà.
0: Burn food in the basement properties when they only were available.
1: Che ci si rifà.